0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo 99.3.
2: Éxitos todo el día.